0: προκαλούμε.
1: Music 892.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.